se finta prova son staria, caramba carambita, ta cominci con delle braccia, e non c'è la darcuda, da lì è vivo pure sa sieme truga. Tomo grotto a Jelenski chiedo voi si sinta prova a sostare a caramba carambita da con i ciuccioli delle braccia i pugni alla targiuda. Tomo grotto a Jelenski chiedo voi si sinta prova a sostare a caramba carambita da con i ciuccioli delle braccia i pugni alla targiuda da lì e di lo voglio.

frio i comunisti che privatizzazio, vedi in eroi con democrazio, immobilizzazio, priabile, priabile, ma subito madre, non siamo solo dos cambio la terreno, non siamo solo dos cambio la terreno, non siamo solo dos cambio la terreno, non siamo solo dos cambio la terreno, non siamo solo dos cambio la terreno, non siamo solo dos cambio la terreno, non siamo solo dos cambio la terreno.

0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Dai, mi andate. Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a orava.

sopra un pasto. Copio San Sebi, neghi trona sal. Usate in cucciù con auto, sgaraggio una spray. Consumi la veschi o poi le droghe. Ie babam sa moce ne coe vino che viene strada. Mi è mati, show business, mi è ciaccia. E anna sto panzuda, gesse dobro pacia. Disco mi è cevo, cucas mi è no. Žena ma se dopa da mu čemer je štos. Oko vrata moga, visi zlatni lanac. Oko vrata moga, nije vaki lanac. Oko vrata moga, visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja, kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boja.

zampi, io chiamo McLeod. Cantati si vede la pasta nella giubilcizza. Zampi, io chiamo McLeod.

0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Serattore. Serattore. Serattore.
2: Serattore.
1: Serattore. Cadmi. Malo manje srao. Rejtini ti. Prekonoći pao. Serattore. Kada ne bi srao. U ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: U, zdravo. I ovo rubato, ako uleti, uleti.
1: Babda.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre.

facemmo prove. Si facemmo spratove. Non si scupe sa dove. Vo dicemo ratove. Poi ne copa dove.